0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: All'altro mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

Africa. Quando Lolita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragica che ha capiata Lolita. Non c'era più un

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Gorza. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

se tutti i navani di quella sbarcata, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsica mia.

Eramo li tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto fu i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

Agnonus è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto. Manco una parola di corso.

0: ascolti tu una volta.
1: Filastro che vuole, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Sì, di tutti i miei sogni.
1: Un dice che c'è.
0: Un mio castello.

0: a doce di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu resistessi mica

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 9h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Dara oggi andiamo in Castifa o siamo in de Adela di Gaccia e andiamo a scontrare un agricoltore che fa olio essenziale e olio d'oliva di noi, di Pierluigi Antonio Tighetti conosco della nostra emissione agricola. Pierluigi, salute.
3: Salute.
2: Dunque, siamo in casa vostra, nanta e vostre dare, vicino dunque a distilleria. E bisogno di noi a Ostraute, Gaccine parlare da qui a poco. Avete fatto studi gorsi, avete fatto a scuola di giornalismo o di lingua gorsa e poi siete voltati, dunque aiuta vostro a pensare al principio di Ragusa o a via di vostro progetto.
3: La viaggia in capo, quando avete la chance a fortuna di poter lavorare in casa vostra, con la famiglia e i neboi di qualcosa con si riguarda mica, cioè mica lascia passare l'occasione.
2: Allora, Bach e Alivi, perché l'olio è essenziale?
3: Perché dirà un'altra maniera di mettere in valore di geradio e nostre terre, dirà di un prodotto che di aveva appena a mo, c'era l'ebiga una grossa domanda dall'olio essenziale, e abbiamo idea di farlo, abbiamo la possibilità, donc abbiamo arrivato tutto a ça, e poi prima siamo andati a bere un ebogi di istigatori per bere come li lavoravano, ci piace a ça, e poi abbiamo detto, avevamo.
2: O giornalismo mi piace di no.
3: Mi piace di no, ma tanto sta in Bastia e non è mica la stessa cosa che di lavorare e di stare in paese.
2: Ma di sicuro qui ci deve poco vacanze, allora non so perché spesso l'agricoltura domanda assai brisanza, anche pur così penso che tutta l'annata, secondo la stagione, non c'è mica sempre lo stesso lavoro.
3: E di sicuro. Allora, è vero che nell'agricoltura non c'è mica usava domenica, non c'è mica congé payé, ma siamo noi, dunque, come abbo, quando ce n'è uno che vuole più appena il riposo, ci arrangiamo tra di noi. Come l'hai detto, secondo la stagione, un mese, il lavoro è non è mica lo stesso. Di dicembre c'è a guidare la Livi, di giugno qui abbiamo la famosa morsa per fare l'olio essenziale, di verano ad ottobre qui abbiamo il rosmarino perché diciamo di noi il rosmarino e il resto di tempo ci sono le vacche. E dopo, da voi l'anno scorso, a Stadina apriamo dunque la bottega per accogliere la gente. Allora, abbiamo di nuovo aperto la distilleria al pubblico, vale a dire che ci sono visite, di onde noi turisti, la gente, per bere come lo si passa, e li mostriamo, impariamo i differenti momenti di distillazione. Donc pour nous faire l'olio, pour nous entrer, et à fine donc passe à nous à l'hôtel pour se l'olio, nous comprer si quelque chose, ou l'essentiel, pour l'autobus médic, ou pour l'olio d'oliva, que nous indiquons de nous.
2: Quand vous dites que vous avez abattu la distillerie au public, anche ai guinesi l'avez abattu, et di sicuro qui l'avete detta a Murza e esolirtù non so più da mettere in valore perché a niente anche quelli di Campanuvora conoscono e virtù di a Murza e qui spiegateci appena su scontro in cui i ghinesi die appena per cura di sicura sempre.
3: Allora, era 3 anni fa mi pare c'era una società bastiaccia, 2 giorni che ci hanno chiamato e ci hanno detto voilà, c'è il dottore Pierre Francome è assai famoso in del mondo di geradio di agus medica e di aromaterapia di fondatori di più grossi laboratori e, donc c'era Pierre Francome aberto parecchie scuole di aromaterapia in del mondo usano e soprattutto in Asia. E Pierre Francombe, con i suoi scolari, con i suoi amici di asiatici, voleva avere in Corsica avere 5 o 6 distillerie. E quando l'ha figliato, quando lo ha chiamato Pierre Francombe, questi giovani, ha detto a questi giovani, bon, ad uscire quelle con l'UR, e in queste 5 o 6 c'era la nostra. E dunque, un giorno ci ha chiamato per dirci Pierre Francombe vuole avere la nostra distilleria, dunque di qualcosa che ci faccia vedere. E dunque sono venuti una quantità di autori, di professionali di salute chinesi, e sono venuti qui di luglio, hanno visto l'olio di Murza, hanno visto una distillazione. E erano assai contenti, e noi no, e di qualcosa che non vorremmo arrivare, che non vorremmo arrivare di noi nell'anno a venire.
2: Ma da voi ci sono stati i contatti, c'è qualcosa?
3: Con lei? No, sono venuti così una volta, abbiamo tenuto contatto, ma per ora non c'è nulla di gerato di più. Non siamo mica andati più lontano, ma può essere che ne rimane, può essere.
2: Non so di parlare di contatti che voi avete in cui i lavoratori gli hanno abbinato della vostra roba fuori di guit, sopra luogo, perché avete scelto a Murza e a Rosomarino?
3: A Murza perché di l'olio più famoso di Corsica, di nostro tesoro. Perché è un fiore che cresceva giù in Corsica, ha poco difficoltà a crescere, non soffre mica di uvredo, di ugalo, e il rosomarino in noi perché ne abbiamo assai in giro a noi. Allora, a Murza sono 20 ettari piantate, dunque siamo andati ad avere un pepinieriste per comprare le rane, i bei di Murza, e per il rosomarino di inserire, vale a dire che andiamo in giro in noi qui nella macchia e tagliamo il rosomarino, ne abbiamo assai e bello. A un livello di qualità c'è una bella qualità, perché per ogni distillazione che abbiamo mandiamo una piccola quantità d'olio a un laboratorio che fa ciò che noi chiamiamo analisi cromatografica per conoscere la qualità di quest'olio. E dunque sono i due oli che si vendono o più di gerato di un mondo di oli essenziali corsi. E per ora non abbiamo mica avuto la domanda per andare da Strivioli. Dunque per ora ci siamo contenta di questi due qui.
2: A livello di la vostra formazione e dopo la vostra scuola di giornalismo, c'è voluto volta a scuola di golf per imparare a fare l'olio essenziale e può darsi una formazione agricola di noi.
3: Allora, siamo andati a bere due distillatori che ci hanno imparato come li lavoravano eli. E dopo, allora, per la formazione, abbiamo imparato, se non imparato tutti io, donc abbiamo imparato da bere noi, di nous. Per la formazione, dopo un anno di lavoro con Moabo, mi sono iscritto a Uligi Agricolo in Borgo per fare una VAE, validation d'acquis par expérience. E donc c'è una giuria che sono passato davanti a una giuria che mi ha detto che mi dice se avete un livello, no? Se avete imparato abbastanza a fare o no, io c'era un anno di lavoro, dunque non c'era mica problemi. E dopo ho avuto con AVAE un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. E dopo sono introdotto un nuovo parcours sui Lodark, giovane agricoltore, e tutte le formazioni che sono proposte con il diploma.
2: Si Segundo a informazione, ma soprattutto secondo a installazione e a evigliere, l'olio essenziale in Cubur, se oggi è di qualcosa di sviluppato abbastanza nantalizzola, di un settore che è aiutato e valorizzato come l'altro settore agricoli.
3: Aiutato penso meno che l'altro. Meno che la strevigliere, valorizzato così, bon, se c'è, c'è assai promozione da parte di istituzioni e borse, non ha l'olio essenziale, e da voi poco, perché è qualcosa che c'è stato parecchie persone, parecchie agricoltori che si sono messi in dell'olio essenziale da voi poco tempo, in cui è prima di stilerie. Hanno una quarantina anni, ma da voi sti boganade e c'è da parte di Lodark, di Agamere d'agricoltura, c'è un lavoro che è fatto per valorizzare uno strus ave fa.
2: Siamo oggi in Cassifa in cui Pierluigi Antonio tiene la nostra emissione di Dada. Siamo in Adieva di Gaccia e siamo, avete parlato di tesoro, siamo dunque a Tesoro di Matia. Non so se è un logo di Diamagosi, ma a vostra marca pure Mulis di Diamagosi.
3: Il logo si chiama Omutiedo e la marca si chiama Tesoro di Matia. La mucherta con moi, buon dielo che abbia l'idea. Vogliamo un nome con Matia dentro e per il tesoro parla assai. Bon, quando hai niente di un aiguille i turisti non capiscono mica o corso, donc li spieghiamo. Tanto, bon, capiscono, ma di qualcosa che un nostro. Stante un nostro bene con Amatia, di Amatia che ci va già campato, dunque, e sta morto, sta morto, sono inutili esori, dunque.

0: detto di rosmarin o di salba, dico all'uraghi a murza l'avete posta, murza salba di gadino cinè e di gol non è qualcosa che domanda tanta intratene o mica gioia in acqua, di gioia assai acqua.
1: Allora no, allora, certi è mi scudato appena con i specialisti e tutto. In Sardegna, per esempio, certi hanno acqua. Noi qui in Corsica, penso che non hanno acqua. A Mursa, no. Di un fiore che soffre di poco a fare. Bon, gli giuro comunque appena acqua, appena uccia. Ma di un fiore che cresce assai bene. C'è un trattamento, malgrado tutto, avvantaggioso, per dire che a Uera non ci ha passato a caccia l'astrerbe che cresce in un tempo che può più sombrare non ta morta donc c'è la morta la terra in giro di gerardio c'è la taglia l'arbre che cresce no. Ma così no, no on è mica un fiore che ha i problemi
0: se ne voglio pone in un medioso posso cresce in ogni luogo gli giuri una certa altitudine quantunque.
1: A voler droit fino a 1800 metri, hein? E io quando, perché mi viaggio assai in montagna, quando vado in montagna, andrò giusto sotto è gym a più di 2000 metri, giusto sotto c'è appena i morsi. Hein? Donc, a voler droit da bisogna un mare come in sotto i gym.
0: Abbiamo dato appena fa un giro greco nella vostra esplotazione e ci avete da far scoprire i vostri luoghi. Diramanto che noi siamo in cui Pierluigi Antoniotti di Incastiva, di produttore d'olio essenziale e d'olio d'oliva di noi. Pierluigi, dunque, siamo qui nella vostra esplotazione, c'è la distilleria e a Utega Gossomica lontano e di sicuro la livetto.
1: Yeah. Donc qui c'è la distilleria che non avremo au pubblico d'avril di gerardio a novembre. Abbiamo fatto un piccolo giardino botanico, donc noi siamo in droit parecchie piante di Corsica. Hein? Qui c'è un stinco, c'è la morta, allora c'è un bionbone, ma c'è ancora la vente di gerardio officinale, quella che noi andremo in Provence. C'è l'erba waronda, bon, di sicuro c'è amurza, c'è la grumi, donc, c'è di nuovo un vin indiano, donc è un broado a mostrare a niente. Tutto ciò che si trova, esattamente, in giro di noi, in Corsica, c'è un inebar, c'è l'arbitro, voilà, vogliamo mostrare a niente. Ciò che c'è in giro a noi, ciò che so, sti tesori.
0: E anche se buon la commercializzazione mica, posto che voi avete letto che un faggia di gamurza o caroso marino, bisede a musato appena a distillare, non so, d'altri vegetali che si trovano qui nel vostro giardino botanico.
1: Allora, per ora no, ma di un progetto di broa, certo a fare, hein, di vedere se ne abbiamo a Gabagida, se ne abbiamo a Guaida, di noi di vedere. Ciò che si può distillare, ma è un progetto, oui, è un progetto.
0: Raminta di appena e virtù di Amurza e quello di Rosmarino, perché Amurza è conosciuta, sai, sappiamo che è una casa maggiore di prodotti cosmetici che ha reso appena all'onore Amurza e a Mola, cioè di cose come le zoo, ma Rosmarino penso che la gente conosce meno le zoo virtù.
1: Rosmarino si può utilizzare in due maniere, non tua bella si può utilizzare perché è assai forte di geradio per pulire la bella di un regolatore di sebum, donc per i gabelli di assai per certe belle che hanno i problemi di geradio di sebum. si bo di zadino nentro a pia in de como vo sui e a sa per digestion di un un detoxificateur assez intéressant hein si bon nous fa si bon nous va égourer dit coucou l'eau lui rosemarine ouais mais qui des quoi qui candé les des on mise qu'on est encore cause dans la préparation et puis des bia pour très simane des quoi cause qui aide à ça ou vega
0: d'où ou pour les mouilles d'où ma dit gol comme tout est l'eau essentielle et tu vois il a fait cas parce que pogu pam se mu bareti a pinsa quando un conoscemo mica chi l'olio essenziale e potremmo bia di importa di maniera allora che ci vuoi a fa caso può essere pericoloso
1: e ci sono certe molecole che so che possono essere pericolose penso per esempio a eonencite un po' mica utilizza l'olio essenziale e di maniera generale noi dimo a quello che bene qui a comprare l'olio non tout utiliser là, demander des bourreaux à un professionnel, demander des à un doutor et à un pharmagiste. Noi on s'y mouguait et ibrutori. On est un mica là où Dorida pédi, tu as utilisé la gousi, tu as utilisé la gousi. Noi on fait mouguer rouge ou brutto et ben on peut mica dire hier on a des gibourreaux ou ouais d'utiliser gousi. Non, demander des imprès, faire des imprès. On a proie des imprès dans ton bras, tu vois. Una candela, cioè sempre, voilà, cioè sempre pia, cioè se cioè fa piano, voilà, semplicemente.
0: Allora, abbiamo visto storto botanico, c'aveva di sicuro parlato di rosmarino e di amurza, e qui in faccia a noi abbiamo l'alivetto, allora posto guando, da poi guando va dell'olio d'alive, quanto ci sono alivi.
1: L'alivetto l'abbiamo piantato in 2013, donc a 13 anni. Hein. Ci sono 400 alivi di varietà corsa, germano de Casinca, mi pare. Qui l'alive, fiamo l'olio da voi 2021, perché prima l'alive erano troppo giochi per avere. Digerato abbastanza alive, hein, un eramica interessante per noi, un ceramica di Geffa, una bella produzione di d'olio. E donc, dopo i quattro anni, cuiamo l'alive per fare il nostro olio che noi vendiamo qui nella nostra bottega.
0: Avete, ava chi si parla di bottega, penso rivin da loro, il posto che bottega l'avete letta, hein, di giovane, a solo un anno, avete rivin da loro e a livello di l'olio essenziale e a livello di l'olio d'alive.
1: Allora, per l'olio d'alive, no, di giusto qui, per l'olio essenziale, vendiamo a poi il droit. Un nostro olio e enfin, il nostro olio è di radio in deva magia siamo in tutte le città di Corsica ci vedo droit in Ajaccio, in Bastia, in Corti, in Portivetio, Univazio, Sarté, Calvi, l'isola lavoriamo a poco presso su un'agentina di deva magia e donc poi di droit un nostro olio appena dappertutto e anche un continente. C'è una famiglia in Parigi che lavora con noi e una in Equisi, mi pare.
0: Siete in bio?
1: Quindi è qualcosa in Corsica, tutti quelli che fanno l'olio essenziale di Murza o da Strafare sono tutti in bio e veramente ci danno a cuore di qualcosa che ci danno assai e in più di quello, dopo i quattro anni, lavoriamo per fare un IGP olio essenziale di Murza di Corsica. E di Gerardo le cahier des charges au prime affaire il y a des symbio c'est bon si des mica en bio on peut des mica entre in del l'IGP immortel de Corse voilà ou voilà di un asso che non un grado 4 anni va si chiama la Proec donc l'association des producteurs d'huile essentielle de Corse Normalmente sti boghi mesi ema e a certificazione e adesso ufficiale, cioè adesso l'IGP immortel de Corse.
0: Due domande, abrim bilumanda di gol pour assai travaio in più par la dedica e des charges di sicur quando nos emo in bio chi bebul sud ou afa di bio divide faquet paraissi bio in fatto.
1: Allora, beh, c'è mica mette proutine a terra, ma avant che, non è mica qualcosa che ci piace, di tutte le maniere. L'affare con dei bossi di strutture come bio o IGP, c'è un cahier de charge e di qualcosa d'assai che mi costringe assai non ta la questione, per esempio, di stock, c'è la scrive tutto, c'è che vuoi zippi di incapacità di mostrare a quel o al controllore che bene a fidia o suo lavoro è un brutto tanto di viore va tanto olio e di spiegare di mostrare in de o suo olio è per tutto dico un esempio deve tutto 50 kg ce ne 25 in casa di un esempio ce la mostra in due anni passati di 20 gigastri ce la mostra le vetture le bande de livraison di qualcosa per cercano a controllare di radio tutto uia di brutto perché bon di normale quando è bo volide entrare una struttura di qualità ce la mostra chi o brutto è fatto qua qualità.
0: Et par exemple, par amour, ça dit boy, il y avait des gombres, une pépiniériste ou par poulet la bonne, tu dis l'autre, tu as fait attention, et podas, tu as eu pays, il y a des gombres, on sort.
1: Il y a, bah, en quel est bio, hein, bah, Aza qui a un mandat qui c'est en course per amour, ça, est tout bio, hein, in conventionnel, c'est pas gaffard, et non, da. Et donc, en quel Aza, voilà, il y a une gadaine, tutti quelli che si seguono un tuo amico rompe la cadena tutto il mondo deve essere in bio ma di qualcosa che a Corsica non ti avvilirà di EPAM di piante aromatiche tutto il mondo è in bio tutto il mondo di yoga o yoga di radio e non ti lascia avvilire se non di bio in più.
0: Quando bovade e ostre spassidiade in montagna, non so se è possibile, ma se bo sraligade un pele di murza e che bo uribuni di gui ad agresce o mica, non la sapete.
1: È complicato, sì, bo fa, ma bon, è complicato, c'è le, o duvone che bovade, c'è le mette appena acqua dentro, dipende di stagione, voilà, non si va mica così, e certi allora. Un affare interessante a conta certi bruttori in tutto il continente hanno brodo di via i bei corsi e di via li, e di biantali dopo in continente non è d'era continentale per bere per i droit a qualità di loro perché l'ambio l'acqua o sole fa genughi è una guida per l'olio di Murza assai interessante per rapportare alla Provence, ai paesi Balcan. E si sono visti che se abbiate le grane o i bei di Murza Gorsa e che abbiate mettete in continente, ribia di radio, ribia le caratteristiche di usole di Adera continentale.
0: E donc, non è mica di stessa.
1: Voilà, perdi des oro corso.
0: Donc, e veramente per via di Adar, chi sa murza di assai particolare?
1: C'è appena tutto, c'è un po' di visione di Adar, c'è usole, c'è l'acqua. Per avanti, si sa anche a chi livello giocano c'è proprietà, ma sappiamo che di un insieme di cose, non sappiamo mica a quale sei chi gioca o più, ma sappiamo che di un insieme di cose.
0: E di gerente chi odia i laboratori, i cosmetici, ma io riconosce quella di Corsica, di quella chitarra più.
1: Ma quelli che conoscono veramente il brutto, chi sanno chi è una guida straordinaria, chi hanno una clienti che conoscono questo mondo di l'aromaterapia o di agus medica, cercano a pia l'olio in Corsica.

0: Il avait des parlades de Sasso Chulibro d'Utor et de l'essentiel di Murza. Donc, il avait des fédéra in IGP Boyeli qui en couvourzi au des aides numarosi par rapport toi à qualcun on va. C'est quantunque, alors ci deve essere una concorrenza, un laso, ma c'è quantunque un spirito, un aiuto, una certa solidarietà tra di voi scambiate.
1: Ye, perché ci sono noi, bon, un femmino che da voi 8 anni, 9 anni, e donc non è mica con le chance di certi, e a principio, e bon, siamo appena in un nostro scorno, e ah ouais, bon, quand on dit quelque chose, quand on a une question technique, on abonne et souvent on a une réponse de celle qui fait notre métier prima noi et souvent la réponse est bonne, avec cette intelligence. Et on n'est pas à concurrence, c'est, mais mica de la manière que vous gride. On c'est mica, on est mica, non, on c'est mica visu, c'est chercher moi aider tra di noi, voilà. Tout le monde spiega sa esperienza et donc ognuno ne brovita. Quand ou quoi qu'il y a un problème, bon, l'aide visto que l'aide udo et scambiamo una questione e troviamo una soluzione insieme.
0: Siamo oggi in Cassiva in cui Pierluigi Antoniotti in isolo che ha tesoro di matia fa l'olio essenziale di Murza e di rosmarino e ha una bottega da Boibog che lui già deve scoprire subito. Pierluigi, siamo in la nostra bottega dove non possiamo trovare di sicuro i vostri prodotti, ma in cui sono prodotti di agricoltori di Ogercondo?
1: Sì, di sicuro. Siamo aperto la bottega a anno. E vogliamo lavorare i nostri amici, i nostri paesani, perché nel nostro paese ci sono assai c'è un lavoro di buon gusto. E abbiamo deciso di lavorare il nostro amico Tibo Carli, uno di Abbiavigaccia, che fa un mele assai buono, quindi vendiamo il mele, che noi dovremmo di nuovo in certi prodotti cosmetici. E abbiamo la nostra amica Geneviève Grimaldi, che fa una poterie, e fa come può dire bella affari e da poi hanno traiamo con ella ci propone ogni borghese di esogreazione e mettiamo qui e c'è un scorno veramente castivinco di qualcosa che tra me due un mele e di radio la poterie si sono ben due di assai vedere tra me due donc per l'anno che viene ne arriveremo.
0: Allora, e qui ci sono di noi i vostri prodotti, allora come vogliamo dire? Prodotti trasformati in questo olio, prodotti derivati, come si chiamano? Prodotti cosmetici, qua di sicuro?
1: Prodotti cosmetici, mandiamo il nostro olio e i nostri idrolati, l'idrolati è l'acqua che c'è dopo la distillazione, che si stacca di l'olio, mandiamo le nostre materie in laboratorio, per ora non è manco il nostro, ma normalmente
0: ci vogliono un
1: progetto e il laboratorio trasforma queste materie con altre materie come il mele per fare prodotti, dunque ci sono i saboni, ci sono il serum fluide per il viso, si può trovare di nuovo i balmi, un baume con mele per labbra
0: per la pelle.
1: Mm-hmm. Yeah. Donc c'è a poco presso 18 prodotti contenendo l'olio e l'idrola e sono prodotti che noi abbiamo da voi 4 anni ora, certi più giovani e in maggior caso divane d'astri.
0: E questi un sidro e un gacchi sopra l'ogo o li troviamo di noi in dei farmaci e in due bobini dell'olio essenziale?
1: Li troviamo di noi in farmaci, c'è assai un mondo non ti ha stigati qui, donc i vuoi dei droi di noi con l'olio e con l'idrola in dei farmaci e a cantare in dei boi.
0: In di questi prodotti derivati ce n'è uno che marcia più che l'altro, che è appena a star? Digérable.
1: Le best-seller. Quello che si ha di Uban, di Ubrimo, che non è muvato, di un buon réparateur. Donc, c'è l'olio di Murza, l'intro. C'è di nuovo, bon,
2: on les met qu'au nôtre au beurre de karité pour apaiser la peau, tu as peine à dolu d'ali ou aïno et à peine à y mêler. Et donc je trouve que lui s'il vend des assai assai quand des bobias des usoles pendant des ore ore à au mare en montagne et qu'elle a vu rouge à abeille il y a un produit qui fait uso effet hein, qui marque à bastant savé. L'hydrolat d'immortel dit non, bon, si vient d'assayer, et pour l'eau essentiel dit mort, c'est-à-dire quelque chose qui sert d'assayer, hein, il y a des produits où il y a un thé ben aiguille à chercher l'eau. Hein. En fait, si moi, Bert, toute la nade, hein, ben, il y a quelque chose qui s'est fait dans ta gaz, dans ta gada.
3: On nous lâche des micavours.
2: On nous lâche des micavours, non. À Brim, on lui vend un café. Tu dis, mais je dis, bon, vous voulez rêver bien de l'eau ou un savon néoguet, à Brim ou à Outeg, hein, le client est roi, donc tu la fais piéger à tout le monde.
3: Et d'où, pour qu'on doit goûter, qu'il y a à Barta, on y a, nous, qui boit, ils étaient contents, qu'on est dans notre exploitation, et puis il y a de quoi qu'ici, on dit, à travailler en famille, à quoi s'y passe.
2: Travailler en famille, il y a un moment qui m'a eu de la peine, qui m'a eu de la peine, si moi j'ai causé, donc j'ai trouvé la manière de travailler, qui n'y a pas de zipiazol, qui n'y a pas si il y a trop de travail. Ce que nous faisons, normalement, di regola, travailliamo a mano, da lunedì a venerdì, da un'ora a mezz'ora. Dopo ci occupassi di animali, come l'hai detto, e dopo, normalmente, o dopo mezz'ora, di un altro appuntamento. Se non ci diamo, stiamo curiosi, così no, sinon, ben. Eh bien, à Brimo, per quello che vuole.
3: Pierre-Louis, il avait mon gabi d'un d'abord, il paraît tiani, avec mon dali à Pogouvre, sous Otani, sta splutazione et cresce, si sviluppedia, quale est ciseau, i brudietti? Avec une thèse ou parla d'un laboratorio à Ben, quale est ciseau, i brudietti, dit tesor di Mattia?
2: Il est boléri à mon abre un laboratorio, je peux faire les brudietti d'avec noi. Circa de ces imprès de amour, circa ciò che si va già a di chi sono i brutti, chi viaggiano più di danza e di geraglio, perché che cambia, come tutto. Donc di circa di sta appena a contatto di ciò che si va di meglio. Forse circa di va d'astro gli essenziali, perché a Mattia Gorsa c'è forse una ventina o una trentina di viori che si buono di stila, ma circa di va di più pubblicità per far bene a gente in de noi, e ma circa a apre un nostro sito internet per poi avere domande che non diranno direttamente in de noi.

0: Kenno ilemu imprimagui stalambik ou gondenu ziundie et qu'elle usait francadu ou ostruburto d'azot ou t'avais devatu bizida donc et die cuit qu'elle usi mettait i viori.
1: Et donc, bintet arrêt d'imourza, on taillemou mica à manu, hein, taillemou un trattore, donc, co trattore, taillemou ou viore, ou mettimou un de un camion, au camion d'une aiguille, marquant d'arrêt, et alors, mettimou un ablac à gousi, pédo, ou pouvez caccia tout, sans entre, pe caccia coucou la vorca, donc, mettimou j'tablac à dobu, lampemou ou viore, et entrimou dobu, sartemou, et tatsemou pe. Per fa di mice a piazza di Uvior per metterne appena di più a livello di ameida di l'alambico mettiamo a seconda blacca e o travaio per empie l'alambico di geradio e poi a poco presso un'ora e dopo c'è tre ore di distillazione e quando c'è un camion che giunge magari l'alambico è già in traccia di travaio e ma arza o camion così. E ma non pa roba qui in terra, l'ema veramente mette tutta longo o logo perché non si più mica concentrata, per mica pia o galo o l'umida, donc l'ema mette veramente tutto lungo a digerire di un.
0: Se gelosi all'orlo, veramente,
1: ie. Voilà, allora.
0: Giovanu agricultor avede disigur a par compie e ciole sa stonda passada insieme un sguardo nanta l'agricoltura in generale in Corsica e poda si certe bramme
1: chi posso brega no sono contento perché sono agli amici di noi che sono agricoltori che hanno ewa che è begur è gabre i borchi donc begur che c'è un interesse per la dura per la matia per i fiori per gli animali ci aiutare perché è un mica semplice a sapere per i terreni per un materiale che costa assai caro ogni di orte per tutto ciò che tocca l'amministrativo di orte è complicato per le vecchie generazioni, ma per noi ben, su chi so piuttosto ottimista di radio. Penso che l'affare se tutto il mondo ci aiuta come lo giorno, si può muovere qualcosa tutti insieme, penso che non siamo mica non siamo mica difettisti, penso che ce ne vogliamo sorte.
0: E pensate che i dioni giusto appunto hanno da bulta verso i misteri di Adar in cuburo se voi l'avete letta o vondario di un problema maggiore e chi voi sapete la fortuna che voi avete se non è da di vostro abbo si vostro abbo era mica stalando da se che buona varia di mica fatto
1: era stato assai più complicato sarebbe stato assai più complicato e a sogo la fortuna di un gugui c'è già un materiale c'è già tutto di fatto i terreni sono già in davamia da voi parecchie generazioni quello che domani è un'unica figlio agricoltore per lui ad essere assai complicato ce l'ha aiutato anche lui ce l'ha dato tutto il mondo perché bon sono mestieri passione e quello che voleva è che è veramente passionato e quello che

Idujoli e poche l'olio d'oliva di no. E cudieramo in castifau odie in de da da ras temissione di realizzata in cullaiudu di Agulettuida di Gorziga.

Sono nato per i lupi, appesi alle montagne, dove tu c'è tante case che si ne stanno orfagne, che erano dure lure.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tutti e felice di ritrovarvi oggi in antalombe di Corsica Radio, la nostra emissione musicale. A quanto a te, siamo felici oggi di ricevere a qualche sia chi ti è falato in Pumonte, chi ha francato a Bizzaona, o mica, c'è da riparindo ai passato, di Jerome Tiosi, che noi siamo felici di ritrovare oggi. Salute!
3: Salute, sono felice anche io.
2: Allora, Jerome, fali spesso così in Pumonte, in Ajaccio, o mica?
3: Sì, conosco la strada.
2: E se abbiamo a fare a suona, abbiamo da parlare di attualità, a fare l'estate, dunque di sicuro a ida gira a tenna. Abbiamo da parlare di noi di Udo Ischetto, di Udo prima di Ischetto, in due ha registrato pezzi in solo e dopo un punitore e di sfarante formazione, posto che noi abbiamo ritrovato tempi fa nella scena di Marseille, in cui mezzo e poi eri in Ajaccio, in cui una formazione nuova, appena cinema concerto, ci n'hai da parlare. Posto che tu hai da girare appena di stadina in questa formazione qui e ti sei affacato in Ajaccio da presenta dunque in de idiosi di agulettività stu cinema concerto e stasera sarei in Fortivecchio in cui alla stessa formazione parliamo prima di safare o parliamo di Udo Barcorzo come la di Barre?
3: Ah, ma mi piace parlare di quello perché è un bellissimo progetto che mi è stato proposto dalla Cinemateca di Corsica e dunque hanno fatto un filmetto in cui immagini
2: degli anni 50
3: che sono state travagliate e ricolorizzate non so mica ma il colore è bello e dunque avevano bisogno di una musica e una musica che sia in tutto il film perché non c'è mica dialogo, non c'è mica rimore, è un film mudo e dunque è un scopo di fare musica non tanto perché dura quanto che 55 minuti e dunque ci vuole una musica a lungo di un film perché i bianchi sono un po' strani posto che non c'è mica né rimore né dialoghi né nulla e dunque ci vuole una musica che sia adatta in un senso che la musica sia presente ma mica troppo voglio dire ci vuole
2: cioè mica che la biesi troppo guarda, piazza
3: ci vuole che la sia qui che lo si senti a guidare senza interruzione ma i demi non siano mica troppo forti voglio dire certi momenti hanno bisogno di una melodia particolare che si rimarchi ma altri hanno bisogno di qualcosa di più leggero improvvisato forse o piuttosto come un fond musical, on pourrait dire.
2: Donc, si vous dites qu'il y a une illustration à fiore et si vous dites non, ogni volta c'è gelosia in ritmo in quaviura e piuttosto di modo d'un accompagnamento come tu li dici c'è gelosia presente ma mica troppo di quantunque a viura chi die all'onore come allora si sente chi su travaglio ti ha appassionato ma come si travaglia giusto appunto e melodie ti sono da subito quando tu hai scoperto e viure è stato un gomo a maniera di travagliare
3: ha dovuto travagliare così perché infatti non c'è mica storia in questo film è un'associazione piuttosto un viaggio non mica una storia è un viaggio donc si parte da Ajaccio dopo si colla in montagna si va in Bastia enfin, si fa il giro di Agorsi grande dell'anno del 50 e 60 e dunque a Giugiarcado in due giorni e sequenze per far puntelli così in teo film. E dopo l'ho videolato una volta così, e poi l'ho videolato e cerca a improvvisare melodie guardando il film. E dopo mi sono registrato allo stesso tempo, e dopo ho gaggiato il gioco con il remix a ONU, e ciò che era ONU l'ho lavorato perché lo sia più finito.
2: Mm-hmm. Hai domandato, pare, a Diante, che erano in girate, hai lavorato gum o hai lavorato veramente solo?
3: Ho lavorato solo, ma dopo, quando era un poco avanzato il lavoro e che aveva musica da un capo all'altro di un film, ho fatto un testo, una buona doglia in cui amici e gente di famiglia per vedere ciò che andava e ciò che andava mica.
2: Dunque, dire qualcosa a Didi prima che da Biadia in Corsica, posto che c'è salata stasera e poi ce ne sarà d'altre di luglio, d'agosto e anche per di settembre, pensi che c'è un progetto che può franca o mare come tu n'hai fatto d'altri o mica?
3: Questo non so mica, spero. Ma in tutti i casi sono assai felice di girare a Corsica in questo progetto e niente di a Cinematex sono veramente assai appassionati anche lì e assai presenti, mi piace piacere di trovare con lì.
2: Ti sei ispirato di noi di potersi i film che si vagiano a ste bigagui o mica? O non hai mica avuto bisogno?
3: Non
2: la chi belle, veramente.
3: No, perché
2: la musica può darsi in ogni caso.
3: Ma c'è sempre un sentimento di nostalgia con figure così di l'anno dei passati. E io sono assai adatto per fare musiche di nostalgia, di melanconia, donc mi sono mica forzato.
2: Non avevamo mica da brisinta da lì a quelli che ci stanno a sante di due tenni su dall'anteguì, di sicuro che in casa si sentia canta e dunque di così che tu sei cascato in la bignata di a musica, ma non su di va o conservatorio quando noi siamo arrivati in una casa in cui un canterino come Antonio Diosi, come beh, quando t'en arrigordi, quando è stato un momento in cui tu hai bisogno della prima chitarra, ma anche pure la mandolina, eccetera, perché non sono mica solo di chitarra, se passa di gomma e quando?
3: Tempi va, malaurosamente. Mi ne vengo, perché in casa c'erano sempre musicanti e specialmente... O più chi veniva si chiama Philippe Marfis, si chiamava, è sempre io, ma si chiamava, parlo abbassato, Philippe Marfis, che componia canzoni in cui muovavo, tanti testi all'epoca di Jacques Fusina, di Antero Amorocchi, tutti i grandi poeti di l'epoca. E faceva nuove musiche e veniva in cui sua chitarra, Philippe veniva in cui sua chitarra, perché muovavo non ha mai giocato, non ha mai toccato un strumento. E veniva parecchie volte in una settimana e lasciava la sua chitarra e ho cominciato a cacciarla di studio e mi è piaciuto.
2: Ed è così subito che hai capito che su strumento non ti l'intaria più o no, o l'affare hai suonato, ti è piaciuto e non è che assai più tardi che tu hai sapiuto che tu avevi da sviluppare su talento e da lavorare a fare il tuo mestiere, veramente.
3: Di la bronca sono stato sempre subito appassionato e volia subito a 14 anni essere musicante. Allora, è un po' nemico una scelta facile, soprattutto per i parenti, perché la musica è un mestiere difficile e assai quei rischi diversi. Allora, e mamma ha sempre voluto fare musicante.
2: Babidou, un son amica e un suonava amica, ma d'altri in famiglia avagiano?
3: No.
2: No? No. Se usolo.
3: C'erano pochi strumenti, infatti.
2: Perché ti sei solo interessato alla musica? Perché beh, qui, su Brimalischetto, in due ciso, e dopo un punidore, diganta un... è qualcosa che non ti è mai piaciuto quando noi siamo tornati una volta arrivati a 40 anni di oggi e beh, non si può mica giungere all'altezza e potessi non si può mica.
3: Beh, due cose. Perché mi piace mica troppo a me oggi, non mi piace mica troppo a cantare, infatti non risento mica troppo. Poi c'è un mio abbo che... bon. Qui fait une barrière, on va dire. Enfin, il, c'est pas de sa faute, mais bon, il
2: est court.
3: Voilà, c'est ça. Et voilà, donc on a du mal à cantar. Et a dit un ami gao qui s'appelle Eric Mattei, un cantador, qui m'avait dit toi, tu as une voix pour écrire. Perché avevamo un gruppo, tempi va, nell'anno 2000, c'erano quattro cantadori. E io a chitarra. I cantatori erano Eric, Jacques Cuglioli, Charles Contri e Christophe Figorani. Quattro bugioni. E io l'accompagnavo a chitarra e a Vine facciamo Usalve Regina e mi cantava con lui. Dunque sì. Mica cantava, ma non si sentiva mica oggi.
2: Bon, può darsi che un so invitando un giorno si intaremo ad oggi.
3: Forse.
2: Allora, abbiamo parlato di su prima dischetto in 2024, non su disanta di Suna in diretto in questa emissione e ti ringraziamo perché a momento là, quando lui si è accompagnato pareti e pareti canterini, sfaranti, ne parleremo dopo, che lui sia qui, che lui sia in altro, che lui sia in cui musica di qui, ma che lui sia di noi in cui d'altre musiche che facciano parte di influenze e che ti piacciono e che ti appassionano, perché hai avuto... su Saulinta digerà di stampa e dopo un punidur è solo non ha un dischetto.
3: Ragione, non la conosco mica veramente, ma aveva parecchie composizioni che mi piacevano e ci sono stati cose nella mia vita assai difficili che ho avuto e ho avuto da una stampa, mm-hmm. In fatto, al mio lavoro. Voilà, c'è quello che mi ha motivato a fare un disco solo, perché non è mica facile di yoga solo. A fare un disco solo e unicamente in cui è una composizione.
2: Ed è così che il dischetto di noi si chiama partenza, perché è il principio di qualcosa di noi. Non so, di appartenza per d'altre, non so, mica vide, ma d'altre stonde.
3: Hai capito che questa parola, appartenza, può essere adoperata a proposito di parecchi soggetti. Può essere appartenza per un viaggio, appartenza per un viaggio felice, un viaggio mica meno felice, diremo. E può essere di nuovo a partenza per una nuova vita. Mm-hmm. E è stato piuttosto questo.
2: Posso dire i viaggi a spesso, ma ne parleremo dopo, subito. Credo che sia ora di stati assente. Dunque, hai detto che suonavi di parecchi strumenti a corda, abbiamo parlato, parlato di agetara, di mandolina e di chitarra. Qui sei giunto in quadro chitarra, chi è che tu hai scelto di sparte o di conosco e perché?
3: Beh, da dove un pezzo che penso che si chiama partenza.
2: Bon, allora
3: che ha dato uso di duro a un disco.
2: Partiamo con te. Ben viaggio subito e ti ritroviamo dopo. Jérôme Thiosi, odie, non ta corse garaggio.

0: Arringraziati Jérôme Thioz in conosco d'inde a cantate. Arringraziati par su prima pet, su partanza. Dunque, un rigaccio di udo prima dischetto e su du duianiva, chiamadu partanza di no. Quale se so, un so, e musiche chi so all'origine e beh di sa gumpunidura?
1: Beh, a me mi piace nu. E fare musiche, soprattutto a musica corsa, musica mediterranea, è difficile da dire un mediterraneo, diciamo, a musica
0: brasiliana,
1: a musica brasiliana, a musica classica, perché ho giocato chitarra classica al principio, e cerco a mischiare tutte queste influenze, e poi lasciare parlare a mo sensibilità e a mo immaginazione.
0: È difficile, giusto appunto, quando l'usista sente parecchie musiche e chi a momento là se musiche e beh ti l'hanno aspirazione pare e do compunidore di è difficile quando tu scrivi da lontanati di e do influenze ma a tempo desse vicino di noi.
1: E capisco. Come va per un famiglia che gli sta stessa cosa che l'altro?
0: Infatti, allora, questa come va per un famiglia che gli sta stessa fare che l'altro, ma come va di noi per giungere a fare una creazione che s'assomiglia a ciò che tu sei e dunque a ciò che ti piace?
1: Allora, non lo faccio mica apposta, mi viene così. E de volte può accadere che una melodia o un pezzo di melodia si assomigliasse a qualcosa.
0: Soprattutto in quegli accordi.
1: È possibile, ma la magia della musica è che, benché lui sia una somiglianza, può dare qualcosa di nuovo, con qualcosa che esiste di già. Di quel che è bene. Mm-hmm. Perché sovente si dice come si va tante. Come si fa, ci sono tante melodie in cui do dei ginode. Infatti non c'è che do dei ginode. E per questo, perché poi va un uovo in cui l'anziano.
0: E di quel uero talante?
1: Non so mica, ma... non so mica.
0: Allora, parla di Awa di edo sfarante formazione, abbiamo capito, subrudietto, l'hai portato, e di qualcosa che tu bulliva a su momento brigisio, di stampa, che è come un duere, che le sia non stampa di bar sempre, edo compunidure, hai letto tutte ciò che ti viaggia come musica sfarante e di golpe pareti formazione, pareti brudieti e beh ti denenu di no a cor e bistu ghi a giù parlato prima che tu eri a un mese di maggio nanta a scena di un velodrome in Marseille in cui mezzo e un'emica la prima volta e poi hai sa formazione di jazz o do quartet in due bo suonate a spesso accompagni hai accompagnato pareti canterini isolani qui e poi certi di noi a Uvora, penso a Francine Massiani, penso a Diana Zaligetti di noi e una canterina libanese, dunque hai pareti universi in cui pareti evide ciò che ti piace di Barrio e di Gol, penso di noi a Jérôme Casalonga che tu hai ridrua torna a Sistadina ma in cui quale hai sparto Duchenne, a Thomas Dutron ne parleremo di noi, dunque tutto è come ti puoi ritrovare a tempo in di tutti questi brudietti, qual è se so e sfaranze e qual è su edino Ubuntu che adunisce tutte queste sfaranze e formazioni?
1: Ciò che adunisce è la mia passione per la musica. E avevo letto di la musica, di un mistero di musicante e di voleva fare i brudietti sfaranti vari. E questa avevo letto. Dunque, come faccio per mica imbrogliare il mio cervello con tutto questo, faccio gli sforzi, non è mica sempre facile, perché sti pochi mesi ha dovuto fare tie cose e sono passato da un repertorio a un altro, e bon, mica sempre faccio, ma bon. Faccio un maximum per di un dieci. Ma il più che mi impreme sono i miei progetti personali, sicura. Dunque, hai parlato di un dischetto, di un fatto che di Orisolo, come faccio per questi cineconcert di Orisolo, e a due di noi una formazione di jazz. Sono modesto in del jazz, non sono mica un grande jazzman, ma mi piace, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre studiato, mi piace la musica brasiliana, e ho un repertorio che ho giocato in Ajaccio, un mese di marzo, era un bellissimo ricordo, e dunque ho un repertorio che è fatto di composizione a me, e di pezzi tradizionali corsi, che ha acconciato a modo jazz. Ti posso fare un esempio?
0: Ah, yeah, pur intero!
1: C'è un pezzo di strumentale che è stato popolarizzato da Ganta Popolo Corso, si chiama Scuticia, faccio così.
0: Yeah.

Donc, mais sempre piaciuto stare e a giudicare cadu a a cambiare gli accordi, perché gli accordi sono assai importanti in della musica, cioè la melodia e gli accordi. E i due mischiati fanno a bellezza o mica o carattere della musica. Donc, fa, a giudicare questa seguita d'accordi che è così.

0: Di ritravaglia pezzigusi che giusta appunto ti piace mettendo appena o do gulor e a te appena di ciò che appena di udosale un so come no pularia muli di modernizzare l'ipodassi di no di dargli un altro gulor e musicale di un esercizio che ti piace
1: sì, mi è sempre piaciuto da voi che era giovane mi piaceva sempre di vedere le melodie tradizionali, perché sono assai ricche le melodie tradizionali corse. Ce ne pareti, sono assai ricche. E di cercare a fare a modo guitar classique, ciò che cercava l'epica, e soprattutto a dargli accordi i più ricercati possibili. E i più... Non so mica come dire... ricercato vuol mica di complicato i più ricercati ma ho servito di a musica che ho sempre cercato a fare
0: qui è una primura di se a servizio di a musica. Allora, giusto appunto qui, Nadia bene appena a ciò che tu fai in cui Patrick Fior, in cui Thomas Dutronc c'è appena di geradio di ado identità isolana, ma un ti va genu la danda bisida d'altri universi di burta sa musica di modus farante podasimica come tu l'avari portato.
1: Beh, penso che a musica corsa e a cultura corsa è qualcosa che si deve sviluppare. Perché ci sono talmente talenti in Corsica, talmente passione, e ci vuole che qua si spardi in due mondi, infatti. Cioè, mica deve paura di qui, abbiamo una musica, abbiamo talenti, siamo un po' numerosi, ma abbiamo assai talenti in Corsica, assai composizioni, che siano i pezzi antichi o le composizioni più moderne, abbiamo un repertorio tremendo. E quel che Patrick Fiori in suo progetto fa a un mondo fa la diversità del repertorio della musica corsa. E dunque io modestamente mi piace di fare sentire questa musica a maggior parte degli enti e un mondo intero. Allora, siamo andati in Turchia anno. Voilà, e spero di andare ancora un altro.
0: In Turchia, in cui Francine Massiani, giusto appunto.
1: E Jérôme Casalonga, e due musicanti di jazz di Parigi che ci avevano accompagnato.
0: Allora, qui c'è un progetto che tu hai rivelato e che tu hai proposto, come si è passato?
1: Per la Turchia?
0: Sì. Yeah.
1: È stata all'inizio... l'iniziativa di Fabien Flori, che è un uomo appassionato di cultura, di musica e d'arte pitturale, soprattutto, e che sta qua in Turchia.
0: Che è stato in parecchi luoghi e va via in Turchia.
1: E voilà, è un bellissimo associo in cui in Corsica facevano l'arte in dei paesi. Ci ha fatto bene, anno. Questo progetto e avremmo avuto la chance di educare in Turchia, ma davanti ai turchi. Perché quando tu vai allo straniero, suonte giochi per l'ambasciata di France, e giochi per gli expatrié, e beh, è una gamba, perché faci piacere a gente. Ma un nemico o pubblico di un paese stesso. E qui è un luogo in parecchi club di jazz in Turchia e mi giocato davanti ai turchi e mi vado a cantare chi fa ai turchi.
0: E... T'as caluto già di no a un progetto perché giusto appunto allora mica perché un amico mica tempo, ma perché un ti gumbini amica, un era amica ciò che tu buliva o ciò che tu pensavi di va tu giusto appunto un eremica al servizio della musica.
1: Sì, sicura, perché c'è la musica e c'è di nuovo l'umano. Io ho avuto la chance, ho trovato di maniera di un maestro allia in cui gente come biologia numica. Dunque, il rapporto umano è sempre stato assai importante per me, e dunque è un mix tra ciò che mi è proposto e la persona che mi propone.
0: E giusto appunto quando noi siamo un provvisionale di a musica, quando è un suo mestiere, e beh, di gol può darsi a certi progetti siamo obbligati di rispondere di sì, perché abbiamo bisogno di lavorare di noi?
1: Sì, mi è accaduto anche io, mi accade, ma sono piuttosto piccoli progetti, per esempio andare a giocare a tal luogo una volta, perché ho bisogno di lavorare. Sì. Voilà. Yeah, si può fare così, ma sono mica progetti lunghi e mica la stessa cosa, soprattutto se è un po' di bouche-trou, come dire.
0: Non so di sta sente un altro pezzo, voglio sapere se visto che a stadione ebbe a facca fizemo guagi dia di primo radiva a stadione in casa doia di Geraggio e anche buru visto che tu hai prudietti di noi che l'avemo vista st'inverno e poi disigura l'inverno che affacara sarà lì stesso di primura di noi di propone e beh, qualcosa a quelli che campano tutta l'annata qui e chi e beh, che d'inverno non c'è quasi nulla che si passa.
1: E è vero che a Corsica ha bisogno di attività nell'inverno, perché tutto è concentrato in tal'estate, in stadina, perché tutto è più facile. C'è più mondo, più turisti, più mondo in dei paesi, si può giocare fuori,
0: sicuro.
1: Tutto è più semplice. Dunque, è un'abitudine che è stata abbigliata di ok, vedremo l'estate. Ma c'è bisogno di giocare a lungo dell'anno. È così che la cultura può essere veramente viva. È sempre tutto l'anno. Al mese di novembre ho avuto la chance di giocare in Bolpaiola, in quella sua quarta luogo, che faceva vivere la musica a lungo dell'anno. È assai... assai importante questa iniziativa.
0: E a te ti tocca trovare un equilibrio tra e là di chi tu hai fuori di Corsica e là di chi tu hai qui, onde mica è semplice. Che lo sia di stadina, soprattutto di stadina, non la so come si passa se tu ti dici di stadina, bon, a du parecchi domande, dunque di gol. Un stock è qui e dopo d'inverno posto che ne ha di un menù boh fa d'altri progetti in altro come si passa?
1: Beh, c'è l'abbia già la parte di unghie ma la musica è un mestiere di viaggio sicuro cioè mica avevi paura di l'avio.
0: Allora, qui abbiamo avuto un dischetto partenza, può darsi che noi avremo un dischetto biadi o un laso o scaladi, un laso. Ma di sicuro che qua di noi ne parleremo dopo e con punidure può darsi che tu hai d'altri in diretti con aspetto non è qua a essere stampato non un dischetto.
1: Cosa posso dire?
0: Chi c'hai da suona ava c'è Roma?
1: Una melodia che è stata contunque una canzone cantata da Omo Abu, non una melodia che aveva fatto e la più adattata in chitarra sola. Si chiama Cidadilla.
0: Ci stiamo a sentire.

0: A ring radiati, Jérôme Thios, inda nostra emissione, odia, cantaten, anta cortiga radio, Jérôme Thios, giuntu a parlaci, dunque di eso, barie, e formazione, e di aso attualità, chi di barie di no, postu gelu zara di stadina, in concerto, in cu parete formazione, abbiamo parlato di stalada chi a fa castasera, di stuzine concert, sa musica che l'ha composto, nanta se viure d'archive di l'anni 50, un documentario, un film che dura 55 minuti, dunque in cui si compone due regole, ma di no di sudischetto, partenza, in cui compone due, allora quanto c'è titoli tradizionali di radio, di musica, di qui ce ne due mi pare, non ta udischetto sì. O ce ne di più?
1: Ce ne due. Oui, che io ho cominciato a Mazurka di la sigaretta, che è un pezzo strumentale anonimo, insomma, mica la disimprenteso da Antoine Tati, che ho giocato a Bengo, e Angelo Anzalavi, aussi, che ho suonato. E l'altro è un vecchio lamento, lamento di manetta, che mi è sempre piaciuto, e questo l'aveva fatto anni fa, l'acconciamento di questa melodia che è assai tremenda e assai forte.
0: Quando tu collabori, di quando tu componi per l'altri, hai parlato di questo appunto di un pezzo che tu beni di Zuna, che dirà un pezzo che tu hai fatto per Babi, di quello sia Udoab, o quello sia d'altri canterini, di qui o d'altro, come si passa sul lavoro di collaborazione, lavori come tu hai lavorato qui? Parousine concert, baladi agli scritto e faggi ad una musica non tu proponi una musica prima, come si passa?
1: Si passa piuttosto chi trova una musica e dopo si va giù destro.
0: In de Susan Sugui?
1: E piuttosto in de Susan Sugui, ma si può di non fare l'inverso. Ma io ad esempio musiche, infatti, e dopo in cui amo chitarre musiche. E dopo cerco ciò che ne posso fare, o continuare a essere un pezzo strumentale, o allora da bida una canzone, forse.
0: E do collaborazione, si va genugum, hai proposto, dunque, e do musiche, i canterini bene noi ti domandano. Volare piuttosto una musica, un lazzo nostalgica, triste, chi ne so, si passa come?
1: Si passa così. Si può cercare a fare una musica in un stile preciso o allora in un sentimento preciso che è pensato alla onza. E così, non è mica sempre qualcosa che bane così senza cercarlo.
0: Si compone quando? Piuttosto quando noi siamo, quando è triste, quando è felice, quando è una detta, quando è qualcosa di chi dia in zerga e dia di noi come per un parolaggio, di noi una maniera di sfugarsi.
1: Piuttosto a tempo perso, di dire, voglio dire, quando cioè aspetto un momento adatto, voglio dire un poco di tranquillità, di mica da noi ma un tempo verso, e a questo momento qui che si può trovare un'idea, perché il più importante è l'idea. Après, dopo
0: l'idea giusto appunto là quando tu hai cerco o tutto il contrario?
1: No, tutto il contrario. L'idea viene così, a un momento dato. E dopo c'è a lavorare, a sviluppare l'idea. Perché è difficile, nella musica hai un principio di melodia, dopo c'è a trovare ciò che viene dopo. Allora, di volte è facile, ma di volte si mette anni. moi, a dû dire tes mélodies. Par là, oui, di Sohan, a cantarina libanese, a dû battre une canzone insieme. Et cette mélodie, elle l'avait fait anni e anni che la vi e un di amica finiscerà completamente via di svarie parte, ma un po' di amica va un tutto che mi piaceva e che era adatta a una canzone e dunque a mezzo tempo ma de volte va presto tipo souvent un pezzo di musica che faccio per il cinema
0: Budintero.

0: Ha ringraziati dunque qua di un rigaccio di ciò che tu hai scritto per subrogetto in quasi animatec di Gortiga. Tutto ciò che tu hai fatto si può guidare e l'hai gompi e ne hai fatto qualcosa. Di qua.
1: Mi viene qualcosa. Allora, come sta a fare?

0: A ringraziat, alors chi di è quei?
1: Beh, una melodia che ha detto con un amico a nome.
0: Ah, bon! Awa, en cousi tu, si è dobro, un so più d'ava, si a yante ti gunoche, par ciò chi tu sei, e par ciò chi tu aiva, tu. C'è stato complicato a un principio o. O fa Giule, quando lui si porta un agasada di tuoi, quando è omu si diama tiosi e chi ha niente sa che non siamo uvi o ludi, e porta sabra, non si diola, come si è passato?
1: Bah, piuttosto più fa Giule, yeah. Che porta sabra, non.
0: Sabra, non, ma a momento là, du... un mica complicato che lo si aveva tu potessi spesso un paragon è come uso abo un mica come uso abo un so
1: sì, sicura ma un mica perché le porte sabre nu che le fa giù perché sabre nu ma dopo ci ha provato a fare qualcosa e dunque per me è stato difficile con tunque ha giù lavorato poco a poco. Quando aveva, per esempio, 24-25 anni, non aveva tante cose, hein? No? È stato un percorso lungo, la musica è difficile. Allora, se tu sei veramente un genio o qualcosa, qualche sia di assai dudato, è più facile, ma quando tu sei un musicante, diciamo, normale, è un percorso difficile. Ci vuole avere abbassione veramente.
0: Allora, giusto appunto, parla già appena di suggir o chi tu aveva di stadina in cui è sfarante formazione perché l'ora corre e potessi dire dopo di ti ha bene se tu ne hai.
1: Sì, Nadio. Dunque, se state a giugare parecchie volte per uscire in concert in cui la Cinemateca di Corsica. Dunque, Gida, so portiere tu stasera, Sariso Lenzara al mese di luglio, Pedro Zella, in Balagna c'è Speroncato di Nu, Bocognano e Sarté, mi pare. E dunque, qui è il primo progetto che mi dà a cuore. Dopo c'è i concerti che ho dato in cui Jerome Casalonga, avevamo un duo tra me e lui, le Jerome C. È quasi lo stesso nome, siamo i Gini di Balanine e Bigini. E dunque giochiamo all'auditorium di Bigna Usette a Ostu. Mm-hmm. E non su a un mese di luglio giochiamo in Tunu in prima partita di un concerto di una grande artista di jazz che si chiama New Sunna. Voilà. E dopo faccio un concerto solo in Pigna di noi.
0: Bon, voilà. Dunque. E ne hai progetti, non so, per quest'inverno, chi vuole arrivare, allora, chi ti piacerebbe fare, può essere contatti su Adia Piaggi?
1: Un mio progetto che mi piacerebbe tanto fare è di fare un registramento in cui un quartetto di jazz, ne abbiamo parlato un anno, un quartetto in belluge, un saxofono, si chiama Robbie Marshall, è un americano che sta in Francia e due musicanti della scena parigina di jazz, Fabien Marcos e Stéphane Chandelier, e è un progetto di bude facente queste musiche corse rivisitate a modo jazz e cerco a maniera di valutare il meglio possibile artisticamente e a un livello di promozione di noi, perché a nostri bicchieri è difficile di vendere i dischi e di farsi conoscere, di farsi sentire. E dunque c'è mica lo passi.
0: Giusto appunto, avevamo parlato di su dischetto, ma di spesso qualcosa che rivene in queste emissioni e poi in altre emissioni musicali di sicura e che manca.

0: Quindi è incredibile. E dunque ci vuole affascinante in questo misto di musiche di tutte le origini, e di quello scopo, di affascinante.
1: Udo Sguard, par contre, Jérôme, nanta agultura isulana, come si porta, chi ne bensi, si tu hai un pare, potessi che tu non ne hai mica, ma non penso mica quantunque intanto che artista.
0: Beh, penso che ci sono assai talenti in Corsica, assai passione, e che ci vuole lì che lo sia più gente che siano professionali, me. Ciò che è difficile di essere professionale in Corsica, perché la musica non è mica abbastanza sviluppata. La passione è sviluppata, c'è tutto quello, c'è la passione, ci sono le creazioni, la passione, ma è difficile di campare in questo mestiere.
1: E adesso?
0: E spero che in un futuro la musica corsa sia più si potrà far sentire in un modo sano, e che lo ci sarà assai giovani chi campino di qui.
1: Bon, a domandare di fatta, e ci vuole torna a fare un coupo d'assi ciò che tu ben dimentua sabrimura di valupo d'assi meglio, di modo più professionale, come tu l'hai detta, perché senza lì spesso si vede aiante cantare e suonare in ligafè in paese, ma diante che travagliano veramente ce n'è meno.
0: Ce n'è meno. E ci vuole che lei abbia la possibilità di dare una conseguenza al suo lavoro, permanente e professionale, possibile per lei di campare di questo mestiere, che è difficile, perché è sempre più facile di un impiego o tengo e faccio la musica il più possibile, ma mi tengo un impiego perché ho bisogno di campare, è difficile di franca o basso.
1: Sicura. A ringraziati Jérôme, di stato un onore e un piacere per noi dirigere di qui non ta Corsica Radio in la nostra emissione, e a quanto a te ci spieghiamo in un pezzo, ci hai approntato qualcosa?
0: No, lo vedremo.
1: L'hai da droit, e quindi è quello che è fantastico, in cui musicanti di talent, anche se non sono mica pronti, sono buoni dell'improvvisata. E di così.
0: Bon.
1: Ah, quantunque. A ringraziati, a presto, sciala di là. Di stadina, dunque, se vos de bijin o a un logo mintua, du poulet de ridroa, se la de podassi nanta e redesugiale, a dia e po in de azabe de insta de a sante a radio. Parlemo spesso di stadina di i giri di ugir di i nostri ganterini. Questa emissione di realizzata in cui l'aiuto di Agule Tivida ci spichiamo in cui torna un pezzo di Jérôme Tiosi. A presto.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

chiari luna appaccia la sua storia. I 10 mesi segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti quando risio l'amore.

è una lingua bella, chi la face fiorisce, offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che mancava Peppu de ci capisce.

C'era Ceceu Capradio, puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Supitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

Io mi non disse a core in sicareccia, appena a famanga ne appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da uletto, venia a ditti.

qualcun affetto fece una carezza ai mio Dio me bionde. Come sapè che conte erano e tostonde. Come sapè che stava curati alle porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

e lavora a presa gli animali. A finestra era aperta e dai fiuminali un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 15h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Corsica Radio.
3: Quella sera gli eramo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più, ma non un quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eravamo un bande di sera

0: pazienza, che lo s'apri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimo un pezzo i pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza da un discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo Berlinguer

messaggero di Astoria, quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

0: gli si barrisenta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E uno strugarnuare, chi vi ci porta?
1: Es

con tua barbaria e ascemise i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoeda, hai battuto un sacrificio di Adoeda. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio. Corso me ne sto,

piazza di Bo si passano un'ora. Oba Ciccio si ugava sino a fa notte. Un menebosso

0: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curtis. Curtiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Un po' come vai? Mi pare appena stonco.

jam gust amaru, jam ovitja sturja. Tru e radju ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

in due i sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Parla radio mica.

y muracid de una stanza a mi marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'altegine entra nel mio vito e mi porta lontano.

domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.